0: 96.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce Sinekil, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Hot

0: sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che toque italiano. Prova hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
1: The Beach Vibes.
2: Heart Radio.
3: Heart Radio.

0: 7FM.
1: Il sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che toque italiano. Prova il hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.